0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Vive bailando, vive bailando. Vive bailando.